0: Radio Centrale.
1: Folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.